0: metto adesso uno che...
1: Basta! Lo
2: spettacolo non può cominciare!
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo!
3: Brutti, pezzenti, maleducati!

quieto tu magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete